cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nesto agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustà.

0: giù alla mancio des siens. Dopo un venu, dai alli giù alla mancio des. Mojo sezzo, kai musico.
1: Mosaico.

porta scafo anche da pioco, dimmi morì di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta e culo mi senza censuro, e per ma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

autobuso, mi lasas campar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti de giusto spenso. En la cuireio della pensione mi exigias revoi che ormono e la matena sta aspettato, che attivi se non mi farà smiraglio, che

l'orizzonte, c'è si sfora la cielo. Hai perciò essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta ostai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

sfora la cielo, che effetto essa schia il filino, li porta a scafo anche da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta e culo mi senza censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vagino, inter la crura.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di giusto spenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà sviraggio.